0: you feel me? Rome, la mano negra, DJ Urba, los Evos, Jedi,
1: The New Force.
0: Farruko, seguimos comandando la fucking carretera.